L'allelo indagala, non mostro il travo il tine mai. L'allelo indagala, allora storia strofizia. L'allelo indagala, entra in storia dos nostros pais. L'allelo indagala, che non sale nos manuais. L'allelo, che non c'è travo il tine mai. L'allelo, allora con la cuna con atrás. L'allelo, allora con la cuna con punto tacón. L'allelo, allora con la cuna con unos cañones. L'allelo, allora con la terra firmada. L'allelo, allora con la steppa insular. L'allelo, allora con la mano de niña manusai. L'allelo, allora